Vincecips i spolups i pove. Cra, șuidita erti, radio dardimanti.